0: che ci vuoi? Sai le mie voci! E che si può attaccare?
1: Educativa FM. Bom dia, Viola!